0: poletje. Desi, gin tonic u vrsti.
1: Na Antini pa deset hita u vrsti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.